parti, girante alle radici. Esso da qui ha questa parossi, orcomica. Santo, Grecci, Nadi, Parvat, Orpecci. Insa ka asuki, paro ka kirli hukashi. Karno ne kaha hai ki santo hidai, Nadiit ke sama hukashi. Kintu mai kata hu, ki unhoni kada chit, tuon se kirli kaha. Kyunki makhan to